Ilia calo aquilia, il lumi centar il mare, il India rotare il vento, il vature fifero e il tiriva l'est.

il lumi centaur, il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fiero